0: ogni cure si dona di letto, e s'accorre da magico tetto, tra la folle de credere ognuno, Salvatore fa lecci con me.
1: S'accorre a Marelli, sospetto, e questi merini che tendono in mano,
0: s'abbandoni,
1: a botte del magnanimo aperto,
0: e con leggi,
1: inunda paventa per sé.

di scherzo te follia si fatta profezia. Di scherzo te follia si fatta profezia. Ma come fa?

0: rapida, e c'è la fatica su, tanno in mira.
1: Ci son,
0: non giurati.
2: O cielo!
0: Sarai, e tanto serrato, così che manteso per un dell'agato. E intesi tra uno proromper, l'ho visto, il conte, un'ignota ventale, con esso, poi altri, ti voglio, uccello.

0: perfida scorta vi son. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appendiamo voci su.
2: Eccolo.
0: Questo, appoggiatevi a me.
1: Questo.

mal fratello, col decenne agonia di vendetta, senza requie di gola, qual parte assegnaste?

0: altro dei nostri è questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi parli?
0: Io aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché? Il nostro sovello altrove.
1: Posso altri cantatrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al punto lo sguardo mi fermò.
1: E chi?
0: Quello a sinistra dal breve domino.

0: via.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e entri con te dorme

0: stringere gli amici suoi.
1: È lieto interrogarlo, e forse c'è gli altri nel suo cuore.
0: Appunto!
1: E può promettere di poi chi ve l'ha detto.
0: Offendi, e confidenza che quanto importi so.
1: Di che ne assai?
0: E giro di gravi cose, adesso, via che la notte non, qui pavellar su te farò